0: Invece che il momento, non si può.
1: Non c'è nessuno più. Perché chissà.
0: Non mi chiedi. Nessuno.